soltanto il meglio di te. La faccia più incerta che fai, le cose che non mi dirai. E casomai mi dimentico già di chiederti come si sta. Dentro una foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che guardarti davvero non so. Mi porto addosso di te soltanto il meglio di te, di mille canzoni che sai, quelle che non canterai. E casomai si confondono già con altre che ho amato e che so. Dentro una foto d'estate che ho, tu mi guardavi, io ti dicevo soltanto di no. Mi porto addosso di te tutto il meglio di te, soltanto il meglio che c'è.

caso mai mi dimentico già di chiederti come ti va. Dentro la foto d'estate che ho, tu che mi guardi, io che non riesco più a dirti di no, mi porto addosso di te, soltanto il meglio di te, ma tutto il meglio che c'è.

0: Tutom, ben naki tutom, ben tutom, ben naki tutom, ben tutom, ben
1: Le ciel est
0: naki
1: rouge
0: tutom, ben
1: derrière le
0: tutom,
1: canigou.
0: ben naki tutom, ben tutom, ben
1: La lune
0: tutom,
1: ronde
0: ben
1: éclaire le
0: tutom,
1: caillou.
0: ben naki tutom,
1: Et
0: ben
1: alors?